Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 13 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.755 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utile. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 13 maggio. Trump afferma di non aver bisogno dell'aiuto di Xi sulla questione iraniana. Iran chiede 5 garanzie prima di avviare nuovi colloqui con gli Stati Uniti. Nonostante la tregua, Israele continua gli attacchi nel sud del Libano. Si registrano 14 vittime. Francia afferma che non è chiaro il rischio di mutazione dell'epidemia di Hantavirus. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che discuterà della guerra con l'Iran con il presidente cinese Xi Jinping durante il suo prossimo viaggio in Cina, ma insiste sul fatto di non aver bisogno

dell'aiuto di Pechino. I due leader si incontreranno per la prima volta di persona dopo oltre 6 mesi, in una cima di tensioni dovuto alle tensioni commerciali e alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Trump si recherà a Pechino mentre gli sforzi diplomatici per por fine al conflitto rimangano in una fase di stallo. La Cina mantiene stretti legami con l'Iran e continua ad essere un importante acquirente del suo petrolio. L'Iran ha dichiarato che non parteciperà ad un secondo round di negoziati con gli Stati Uniti senza 5 garanzie minime. Teheran chiede la fine della guerra, soprattutto in Libano, insieme alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei beni iraniani congelati. Le autorità iraniane chiedono inoltre un risarcimento per i danni di guerra e il riconoscimento dei diritti di sovranità sullo stretto di Hormuz. L'agenzia di stampa Fars ha riferito che Teheran ha trasmesso queste richieste tramite mediatori pakistani.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Nonostante l'accordo di cessate il fuoco in vigore, gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato almeno 14 morti. Il bilancio delle vittime comprende paramedici, un soldato libanese e civili nel distretto di Nabatieh. L'agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito che un attacco aereo notturno contro un'abitazione a Kfar Doin ha provocato 6 vittime. Dal 2 marzo il numero totale di persone uccise in Libano dagli attacchi israeliani è salito ad oltre 2.840. Le autorità francesi hanno dichiarato che non è ancora chiaro se il ceppo di hantavirus collegato all'epidemia a bordo della nave da crociera MV Hondius abbia subito una mutazione. La ministra della Salute, Stephanie Ritz, ha affermato che le autorità sono abbastanza rassicurate, ma attendono ancora i risultati completi del sequenziamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che finora non vi è alcun segno di anomalie nel ceppo. L'epidemia è stata collegata al ceppo andino di hantavirus precedentemente riscontrato in Argentina. OMS ha confermato 9 casi e ha avvertito che sono possibili ulteriori contagi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Quando un evento fa la storia. Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Oggi parleremo di come il destino di un paese sia cambiato nel giro di poche ore. Ci spostiamo nel dicembre del 1776, sulle coste del New Jersey, negli Stati Uniti. Da una parte c'è un esercito sul punto di disgregarsi, dall'altra un fiume ghiacciato e un generale che ha cambiato il corso della storia, George Washington.

La rivoluzione americana è spesso raccontata attraverso dichiarazioni, grandi parole e ideali. Libertà, rappresentanza, sovranità popolare. Tuttavia, alla fine del 1776, quasi nessuno di questi concetti trovava reale riscontro sul campo. La rivoluzione esisteva sulla carta, ma sul campo di battaglia stava crollando. Nel dicembre del 1776 la rivoluzione americana era sull'orlo del collasso a causa delle sconfitte militari e delle difficoltà logistiche. L'esercito continentale, guidato da George Washington, aveva subito pesanti sconfitte contro le forze britanniche a New York, a Long Island e a White Plain. Di fronte all'esercito britannico, disciplinato e professionale, i ribelli si erano ritirati attraverso il New Jersey, cercando rifugio oltre il fiume Delaware, in Pennsylvania.

In quel periodo la situazione non era solo militare, ma anche politicamente disperata. Il Congresso americano stava per perdere la fiducia in Washington. Ancora più critico era il fatto che la maggior parte dei soldati volontari avrebbe terminato il proprio servizio il 31 dicembre. In altre parole, Washington aveva solo pochi giorni per ottenere un risultato, altrimenti il suo esercito si sarebbe sciolto da solo. George Washington decise allora di giocare la scommessa più rischiosa della storia militare. L'obiettivo era unità di circa 1.500 mercenari tedeschi, hessiani, al servizio della Gran Bretagna, stanziati a Trenton, sull'altra sponda del fiume. La notte del 25 dicembre, durante la pianificazione dell'operazione, si scatenò una tempesta gelida. La neve lasciò il posto a pioggia ghiacciata e grandine. Quella notte il vero ostacolo per Washington non era l'esercito britannico, ma il fiume Delaware stesso. 2.400 soldati, 18 cannoni pesanti e decine di cavalli dovevano essere trasportati sull'altra riva. Per questo vennero utilizzate le cosiddette barche di Durham, adatte alle acque basse, ma capaci di trasportare carichi pesanti. Il piano prevedeva di completare l'attraversamento entro la mezzanotte, ma la natura non rispettò i piani. A causa del ghiaccio e della tempesta, l'operazione subì un ritardo di 3 ore. L'esercito raggiunse la riva del New Jersey presso McConaughey Ferry solo alle 3 del mattino. Quel ritardo era potenzialmente catastrofico, perché doveva raggiungere Trenton prima dell'alba, altrimenti sarebbero stati un bersaglio esposto alla luce del giorno. Tuttavia Washington, consapevole che l'operazione aveva superato il punto di non ritorno, ordinò di continuare. Le informazioni delle spie suggerivano che le truppe hessiane erano vulnerabili perché impegnate nei festeggiamenti di Natale. Ma la verità più profonda era un'altra. Gli inglesi non credevano affatto che Washington potesse attaccare in quelle condizioni meteorologiche, considerandolo un leader in ritirata e persino al collasso. Washington fece leggere ai suoi soldati un passo del pamphlet The American Crisis di Thomas Paine, pubblicato in quei giorni. Questi sono i tempi che mettono alla prova l'anima degli uomini. Washington sapeva che quell'attacco non era solo una mossa militare, ma un atto di sopravvivenza esistenziale.

La mattina del 26 dicembre, intorno alle 8, l'attacco di Trenton iniziò e durò soltanto 45 minuti. Le truppe essiane, colte di sorpresa, offrirono una resistenza quasi inesistente. L'esercito americano subì solo due perdite, soldati che morirono di freddo, mentre catturò più di 900 soldati nemici. A livello militare, l'attacco di Trenton può sembrare un piccolo scontro, tuttavia il suo impatto psicologico fu enorme. Grazie a questa vittoria, i soldati, il cui servizio stava per scadere, furono convinti a rimanere nell'esercito. La fiducia del popolo nella rivoluzione si riaccese e, cosa ancora più importante, le potenze europee, in particolare la Francia, iniziarono a comprendere che quella ribellione andava presa seriamente in considerazione. L'attraversamento del Delaware fu molto più di un semplice passaggio di un fiume. Fu il punto critico in cui il genio militare si fuse con la disperazione e in cui si posero le fondamenta della moderna America. Mentre le acque del Delaware quella notte assistevano al passaggio di una rivoluzione, Washington stava trasportando sull'altra riva anche il destino di una nazione. Ecco perché gli storici dicono che la rivoluzione americana avrebbe potuto finire in una notte. Ma in una notte fu anche salvata. Per questo l'attraversamento del Delaware non è ricordato come il momento in cui la rivoluzione fu vinta, ma come il momento in cui fu salvata dalla sconfitta.

0: Quando un evento fa la storia.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا Анкара Радио صدای Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
8: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосо.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитплеер Туркияның теги радиосы.
20: Е садай Туркия.
21: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
22: Эдо ифонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
23: Gider Radio Türkiye.
24: İni Adela Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
20: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye ovoz radio.
16: It Türkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Olá,
27: здравейте.
0: Non ti sei mai chiesto perché alcune persone imparano le lingue più facilmente? Oppure perché la lingua che abbiamo imparato da bambini non la dimentichiamo? Oggi risponderemo a queste ed altre domande. Vedremo anche come conoscere più lingue influenza il nostro cervello. Siete pronti? Iniziamo! Le ricerche condotte negli ultimi anni nell'ambito della neuropsicologia e della psicologia dello sviluppo dimostrano che il multilinguismo può realmente modificare la struttura e il funzionamento del cervello. Studi neuropsicologici pubblicati nel 2023 mostrano che i bambini bilingui ottengono punteggi più alti nei test di attenzione complessi rispetto ai loro coetanei monolingui. Inoltre ci sono evidenze che, in età adulta e avanzata, parlare più lingue possa contribuire a ritardare i sintomi dell'Alzheimer e della demenza. A quale età è più vantaggioso imparare una lingua? È un vantaggio limitato all'infanzia? Ci sono svantaggi o aspetti a cui bisogna prestare attenzione? Risponderemo a queste domande insieme alla neuropsicologa Merve Tucce d'Oro. Iniziamo! Perché è più facile imparare le lingue in età precoce? Durante l'infanzia, la plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di modellarsi, raggiunge il suo picco tra i 0 e i 6 anni. A questa età, le connessioni tra le cellule nervose si formano e si rafforzano molto rapidamente. Per questo motivo, l'esposizione precoce a più lingue amplia i centri linguistici dei bambini e rende il cervello più flessibile. La neuropsicologa Merve Tucce d'Oro spiega così questo periodo critico. Le lingue apprese tra i 2 e gli 11 anni supportano lo sviluppo cognitivo. I bambini che imparano una seconda lingua riescono ad apprendere una terza e una quarta lingua molto più velocemente. Analizzando la struttura cerebrale, si osserva che ogni nuova informazione e ogni lingua appresa rafforzano le connessioni neuronali e la plasticità del cervello. consigliamo di iniziare l'apprendimento entro 10 anni perché in età più avanzata la capacità sinaptica e l'assimilazione dell'informazione cambiano. Sebbene le ricerche indicano che l'infanzia sia il periodo ideale per imparare una lingua, è assolutamente possibile apprenderne una nuova anche durante l'adolescenza e l'età adulta. L'unica differenza è che, con la riduzione della plasticità cerebrale, può essere necessario un impegno per acquisire un accento naturale e una piena fluidità. Vantaggi cognitivi, attenzione, memoria.

memoria e problem solving. Ora arriviamo alla parte più interessante. Gestire due o più lingue rafforza la capacità del cervello di concentrarsi e di filtrare le informazioni non rilevanti. Migliora la memoria e rende più rapido il passaggio tra parole e concetti. Uno studio condotto presso l'Università di York, in Canada, ha rivelato che i bambini bilingui tra i 4 e i 6 anni hanno prestazioni migliori nei compiti di attenzione complessi rispetto ai loro coetanei monolingui. Risultati simili emergono anche nei paesi europei con più lingue ufficiali. Il nostro esperto descrive così la dimensione cognitiva del parlare più lingue. Le capacità cognitive si sviluppano, nell'individuo aumentano l'attenzione e la capacità di concentrazione, si sviluppa la plasticità cerebrale e migliorano le abilità uditive. Parlare più di una lingua può aumentare la flessibilità cognitiva nel cervello. Grazie al passaggio tra lingue diverse si sviluppano l'agilità mentale, le capacità di problem solving e il pensiero creativo. Questo perché le diverse strutture linguistiche e l'uso delle parole influenzano le porte del pensiero nel cervello. In sintesi, conoscere più lingue arricchisce la memoria e migliora le capacità di problem solving e la creatività. Essere bilingue attiva costantemente le funzioni esecutive del cervello durante il passaggio da una lingua all'altra, come se fosse una sorta di ginnastica mentale. Possibili difficoltà, code switching e confusione tra le lingue. Naturalmente, crescere multilingue ha molti vantaggi, ma ci sono anche aspetti a cui prestare attenzione. Il passaggio continuo tra lingue diverse può talvolta portare al code switching, cioè mescolare più lingue nella stessa frase, oppure a difficoltà nel trovare le parole giuste. Anche se un processo naturale può far sorgere nei genitori il dubbio, si stanno confondendo le lingue? A questo proposito l'esperto aggiunge: il punto più delicato è che i processi cognitivi possono risultare rallentati. Per esempio, nel passaggio tra lingue diverse può verificarsi confusione linguistica. Trovare ed esprimere le parole può richiedere più tempo. Possono emergere casi di utilizzo di parole o espressioni nella lingua sbagliata. Se si osservano la produzione e l'elaborazione linguistica, si possono notare rallentamenti a questi livelli. Questo perché il cervello può avere difficoltà a distinguere in quale lingua è memorizzata un'informazione e a gestire i processi di recupero quando necessario. Cosa fare in questi casi? Strategie coerenti in famiglia, come un genitore una lingua, oppure momenti regolari dedicati alla pratica di ciascuna lingua possono aiutare a ridurre questa difficoltà.

0: benefici nell'età adulta e nella vecchiaia. Infine, arriviamo forse alla parte più promettente. Essere multilingue offre vantaggi importanti anche con l'avanzare dell'età. L'uso attivo delle lingue stimola continuamente il cervello a creare nuove connessioni, contribuendo così a ritardare la comparsa di sintomi di Alzheimer e demenza. A questo proposito, l'esperto spiega la persistenza della neuroplasticità anche in età avanzata. Il cervello cambia e si sviluppa continuamente fin dalla nascita. Durante l'infanzia e l'adolescenza è più predisposto ad apprendere nuove informazioni e a creare connessioni sinaptiche. Tuttavia, questa capacità, nota come neuroplasticità, continua anche nell'età adulta e nella vecchiaia. Negli adulti, le connessioni tra le cellule cerebrali vengono costantemente riorganizzate, rendendo possibile l'apprendimento di nuove informazioni. Anche nella vecchiaia il cervello può creare nuove connessioni e rafforzare quelle esistenti. In questo processo, la motivazione e le prestazioni individuali influenzano l'apprendimento e il mantenimento delle lingue. Lo sviluppo linguistico e la padronanza di più lingue sono molto importanti nella vecchiaia per le relazioni socioculturali, le nuove scoperte e le diverse esperienze.
1: Ed è
0: Oggi abbiamo parlato degli effetti del multilinguismo sul nostro cervello. Abbiamo visto che, sia nell'infanzia che nell'età adulta, imparare una nuova lingua è un esercizio straordinario per la mente. Sì, possono esserci alcune difficoltà, ma i benefici sono di gran lunga maggiori. Ricorda, non è mai troppo tardi, il cervello è aperto all'apprendimento a qualsiasi età. Forse oggi è proprio il giorno perfetto per iniziare a imparare una nuova lingua. Arrivederci e al prossimo podcast. A presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 13 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.755 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito

www.trgitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utile. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 13 maggio. Trump afferma di non aver bisogno dell'aiuto di Xi sulla questione iraniana. Iran chiede 5 garanzie prima di avviare nuovi colloqui con gli Stati Uniti. Nonostante la tregua, Israele continua gli attacchi nel sud del Libano. Si registrano 14 vittime. Francia afferma che non è chiaro il rischio di mutazione dell'epidemia di Hantavirus. Adesso passiamo al notiziario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che discuterà della guerra con l'Iran con il presidente cinese Xi Jinping durante il suo prossimo viaggio in Cina, ma insiste sul fatto di non aver bisogno dell'aiuto di Pechino. I due leader si incontreranno per la prima volta di persona dopo oltre 6 mesi, in una cima di tensioni dovuto alle tensioni commerciali e alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Trump si recherà a Pechino mentre gli sforzi diplomatici per por fine al conflitto rimangano in una fase di stallo. La Cina mantiene stretti legami con l'Iran e continua ad essere un importante acquirente del suo petrolio. L'Iran ha dichiarato che non parteciperà ad un secondo round di negoziati con gli Stati Uniti senza 5 garanzie minime. Teheran chiede la fine della guerra, soprattutto in Libano, insieme alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei beni iraniani congelati. Le autorità iraniane chiedono inoltre un risarcimento per i danni di guerra e il riconoscimento dei diritti di sovranità sullo stretto di Hormuz. L'agenzia di stampa Fars ha riferito che Teheran ha trasmesso queste richieste tramite mediatori pakistani.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Nonostante l'accordo di cessate il fuoco in vigore, gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato almeno 14 morti. Il bilancio delle vittime comprende paramedici, un soldato libanese e civili nel distretto di Nabatieh. L'agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito che un attacco aereo notturno contro un'abitazione a Kfar Doin ha provocato 6 vittime. Dal 2 marzo il numero totale di persone uccise in Libano dagli attacchi israeliani è salito ad oltre 2.840. Le autorità francesi hanno dichiarato che non è ancora chiaro se il ceppo di hantavirus collegato all'epidemia a bordo della nave da crociera MV Hondius abbia subito una mutazione. La ministra della Salute, Stephanie Ritz, ha affermato che le autorità sono abbastanza rassicurate, ma attendono ancora i risultati completi del sequenziamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che finora non vi è alcun segno di anomalie nel ceppo. L'epidemia è stata collegata al ceppo andino di hantavirus precedentemente riscontrato in Argentina. OMS ha confermato 9 casi e ha avvertito che sono possibili ulteriori contagi. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Quando un evento fa la storia. Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Oggi parleremo di come il destino di un paese si è cambiato nel giro di poche ore. Ci spostiamo nel dicembre del 1776, sulle coste del New Jersey, negli Stati Uniti. Da una parte c'è un esercito sul punto di disgregarsi. Dall'altra, un fiume ghiacciato e un generale che ha cambiato il corso della storia, George Washington.

La rivoluzione americana è spesso raccontata attraverso dichiarazioni, grandi parole e ideali. Libertà, rappresentanza, sovranità popolare. Tuttavia, alla fine del 1776, quasi nessuno di questi concetti trovava reale riscontro sul campo. La rivoluzione esisteva sulla carta, ma sul campo di battaglia stava crollando. Nel dicembre del 1776, la rivoluzione americana era sull'orlo del collasso, a causa delle sconfitte militari e delle difficoltà logistiche. L'esercito continentale, guidato da George Washington, aveva subito pesanti sconfitte contro le forze britanniche a New York, a Long Island e a White Plain. Di fronte all'esercito britannico, disciplinato e professionale, i ribelli si erano ritirati attraverso il New Jersey, cercando rifugio oltre il fiume Delaware, in Pennsylvania. In quel periodo la situazione non era solo militare, ma anche politicamente disperata. Il Congresso americano stava per perdere la fiducia in Washington. Ancora più critico era il fatto che la maggior parte dei soldati volontari avrebbe terminato il proprio servizio il 31 dicembre. In altre parole, Washington aveva solo pochi giorni per ottenere un risultato, altrimenti il suo esercito si sarebbe sciolto da solo. George Washington decise allora di giocare la scommessa più rischiosa della storia militare. L'obiettivo era un'unità di circa 1.500 mercenari tedeschi, hessiani, al servizio della Gran Bretagna, stanziati a Trenton, sull'altra sponda del fiume. La notte del 25 dicembre, durante la pianificazione dell'operazione, si scatenò una tempesta gelida. La neve lasciò il posto a pioggia ghiacciata e grandine. Quella notte, il vero ostacolo per Washington non era l'esercito britannico, ma il fiume Delaware stesso. 2.400 soldati, 18 cannoni pesanti e decine di cavalli dovevano essere trasportati sull'altra riva. Per questo vennero utilizzate le cosiddette barche di Durham, adatte alle acque basse, ma capaci di trasportare carichi pesanti. Il piano prevedeva di completare l'attraversamento entro la mezzanotte, ma la natura non rispettò i piani. A causa del ghiaccio e della tempesta, l'operazione subì un ritardo di 3 ore. L'esercito raggiunse la riva del New Jersey presso McConaughey Ferry solo alle 3 del mattino. Quel ritardo era potenzialmente catastrofico, perché doveva raggiungere Trenton prima dell'alba, altrimenti sarebbero stati un bersaglio esposto alla luce del giorno. Tuttavia Washington, consapevole che l'operazione aveva superato il punto di non ritorno, ordinò di continuare. Le informazioni delle spie suggerivano che le truppe hessiane erano vulnerabili perché impegnate nei festeggiamenti di Natale. Ma la verità più profonda era un'altra. Gli inglesi non credevano affatto che Washington potesse attaccare in quelle condizioni meteorologiche, considerandolo un leader in ritirata e persino al collasso. Washington fece leggere ai suoi soldati un passo del pamphlet The American Crisis di Thomas Paine, pubblicato in quei giorni. Questi sono i tempi che mettono alla prova l'anima degli uomini. Washington sapeva che quell'attacco non era solo una mossa militare, ma un atto di sopravvivenza esistenziale.

La mattina del 26 dicembre, intorno alle 8, l'attacco di Trenton iniziò e durò soltanto 45 minuti. Le truppe essiane, colte di sorpresa, offrirono una resistenza quasi inesistente. L'esercito americano subì solo due perdite, soldati che morirono di freddo, mentre catturò più di 900 soldati nemici. A livello militare, l'attacco di Trenton può sembrare un piccolo scontro, tuttavia il suo impatto psicologico fu enorme. Grazie a questa vittoria, i soldati, il cui servizio stava per scadere, furono convinti a rimanere nell'esercito. La fiducia del popolo nella rivoluzione si riaccese e, cosa ancora più importante, le potenze europee, in particolare la Francia, iniziarono a comprendere che quella ribellione andava presa seriamente in considerazione. L'attraversamento del Delaware fu molto più di un semplice passaggio di un fiume. Fu il punto critico in cui il genio militare si fuse con la disperazione e in cui si posero le fondamenta della moderna America. Mentre le acque del Delaware quella notte assistevano al passaggio di una rivoluzione, Washington stava trasportando sull'altra riva anche il destino di una nazione. Ecco perché gli storici dicono che la rivoluzione americana avrebbe potuto finire in una notte. Ma in una notte fu anche salvata. Per questo l'attraversamento del Delaware non è ricordato come il momento in cui la rivoluzione fu vinta, ma come il momento in cui fu salvata dalla sconfitta.

0: Quando un evento fa la storia.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
14: Да, Турција ганг радио да.
15: Хосуме Туркијеи зајне радио гајане.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит Голос Türkiye.
20: Эфирда Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
26: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
27: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este Radyo Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
33: It Türkiye Hangya Radyoya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
34: Olá,
35: здравейте.
0: Non ti sei mai chiesto perché alcune persone imparano le lingue più facilmente? Oppure perché la lingua che abbiamo imparato da bambini non la dimentichiamo? Oggi risponderemo a queste ed altre domande. Vedremo anche come conoscere più lingue influenza il nostro cervello. Siete pronti? Iniziamo! Le ricerche condotte negli ultimi anni nell'ambito della neuropsicologia e della psicologia dello sviluppo dimostrano che il multilinguismo può realmente modificare la struttura e il funzionamento del cervello. Studi neuropsicologici pubblicati nel 2023 mostrano che i bambini bilingui ottengono punteggi più alti nei test di attenzione complessi rispetto ai loro coetanei monolingui. Inoltre ci sono evidenze che, in età adulta e avanzata, parlare più lingue possa contribuire a ritardare i sintomi dell'Alzheimer e della demenza. A quale età è più vantaggioso imparare una lingua? È un vantaggio limitato all'infanzia? Ci sono svantaggi o aspetti a cui bisogna prestare attenzione? Risponderemo a queste domande insieme alla neuropsicologa Merve Tucce d'Oro. Iniziamo! Perché è più facile imparare le lingue in età precoce? Durante l'infanzia, la plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di modellarsi, raggiunge il suo picco tra i 0 e i 6 anni. A questa età, le connessioni tra le cellule nervose si formano e si rafforzano molto rapidamente. Per questo motivo, l'esposizione precoce a più lingue amplia i centri linguistici dei bambini e rende il cervello più flessibile. La neuropsicologa Merve Tucce d'Oro spiega così questo periodo critico. Le lingue apprese tra i 2 e gli 11 anni supportano lo sviluppo cognitivo. I bambini che imparano una seconda lingua riescono ad apprendere una terza e una quarta lingua molto più velocemente. Analizzando la struttura cerebrale, si osserva che ogni nuova informazione e ogni lingua appresa rafforzano le connessioni neuronali e la plasticità del cervello. consigliamo di iniziare l'apprendimento entro 10 anni perché in età più avanzata la capacità sinaptica e l'assimilazione dell'informazione cambiano. Sebbene le ricerche indicano che l'infanzia sia il periodo ideale per imparare una lingua, è assolutamente possibile apprenderne una nuova anche durante l'adolescenza e l'età adulta. L'unica differenza è che, con la riduzione della plasticità cerebrale, può essere necessario un impegno per acquisire un accento naturale e una piena fluidità. Vantaggi cognitivi, attenzione, memoria e problem solving. Ora arriviamo alla parte più interessante. Gestire due o più lingue rafforza la capacità del cervello di concentrarsi e di filtrare le informazioni non rilevanti. Migliora la memoria e rende più rapido il passaggio tra parole e concetti. Uno studio condotto presso l'Università di York, in Canada, ha rivelato che i bambini bilingui tra i 4 e i 6 anni hanno prestazioni migliori nei compiti di attenzione complessi rispetto ai loro coetanei monolingui. Risultati simili emergono anche nei paesi europei con più lingue ufficiali. Il nostro esperto descrive così la dimensione cognitiva del parlare più lingue. Le capacità cognitive si sviluppano, nell'individuo aumentano l'attenzione e la capacità di concentrazione, si sviluppa la plasticità cerebrale e migliorano le abilità uditive. Parlare più di una lingua può aumentare la flessibilità cognitiva nel cervello. Grazie al passaggio tra lingue diverse si sviluppano l'agilità mentale, le capacità di problem solving e il pensiero creativo. Questo perché le diverse strutture linguistiche e l'uso delle parole influenzano le porte del pensiero nel cervello. In sintesi, conoscere più lingue arricchisce la memoria e migliora le capacità di problem solving e la creatività. Essere bilingue attiva costantemente le funzioni esecutive del cervello durante il passaggio da una lingua all'altra, come se fosse una sorta di ginnastica mentale. Possibili difficoltà, code switching e confusione tra le lingue. Naturalmente, crescere multilingue ha molti vantaggi, ma ci sono anche aspetti a cui prestare attenzione. Il passaggio continuo tra lingue diverse può talvolta portare al code switching, cioè mescolare più lingue nella stessa frase, oppure a difficoltà nel trovare le parole giuste. Anche se è un processo naturale, può far sorgere nei genitori il dubbio: si stanno confondendo le lingue? A questo proposito, l'esperto aggiunge: il punto più delicato è che i processi cognitivi possono risultare rallentati. Per esempio, nel passaggio tra lingue diverse può verificarsi confusione linguistica. Trovare ed esprimere le parole può richiedere più tempo. Possono emergere casi di utilizzo di parole o espressioni nella lingua sbagliata. Se si osservano la produzione e l'elaborazione linguistica, si possono notare rallentamenti a questi livelli. Questo perché il cervello può avere difficoltà a distinguere in quale lingua è memorizzata un'informazione e a gestire i processi di recupero quando necessario. Cosa fare in questi casi? Strategie coerenti in famiglia, come un genitore una lingua, oppure momenti regolari dedicati alla pratica di ciascuna lingua possono aiutare a ridurre questa difficoltà.

benefici nell'età adulta e nella vecchiaia. Infine, arriviamo forse alla parte più promettente. Essere multilingue offre vantaggi importanti anche con l'avanzare dell'età. L'uso attivo delle lingue stimola continuamente il cervello a creare nuove connessioni, contribuendo così a ritardare la comparsa di sintomi di Alzheimer e demenza. A questo proposito, l'esperto spiega la persistenza della neuroplasticità anche in età avanzata. Il cervello cambia e si sviluppa continuamente fin dalla nascita.

durante l'infanzia e l'adolescenza, è più predisposto ad apprendere nuove informazioni e a creare connessioni sinaptiche. Tuttavia, questa capacità, nota come neuroplasticità, continua anche nell'età adulta e nella vecchiaia. Negli adulti, le connessioni tra le cellule cerebrali vengono costantemente riorganizzate, rendendo possibile l'apprendimento di nuove informazioni. Anche nella vecchiaia il cervello può creare nuove connessioni e rafforzare quelle esistenti. In questo processo, la motivazione e le prestazioni individuali influenzano l'apprendimento e il mantenimento delle lingue. Lo sviluppo linguistico e la predominanza di più lingue sono molto importanti nella vecchiaia per le relazioni socioculturali, le nuove scoperte e le diverse esperienze. Oggi abbiamo parlato degli effetti del multilinguismo sul nostro cervello. Abbiamo visto che, sia nell'infanzia che nell'età adulta, imparare una nuova lingua è un esercizio straordinario per la mente. Sì, possono esserci alcune difficoltà, ma i benefici sono di gran lunga maggiori. Ricorda, non è mai troppo tardi, il cervello è aperto all'apprendimento, a qualsiasi età. Forse oggi è proprio il giorno perfetto per iniziare a imparare una nuova lingua. Arrivederci e al prossimo podcast. A presto!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!